0: Sónica Digital Radio, donde habla la música.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Ehi. È gustoso il piromo, ok? Te lo compro?
1: Quali sono tu sei? Lo redagate? Vuoi ir al bagno?